Emisto, misto, tvoj radio. Tutti radio, tutti hit. Same najboljši. Odvidno.

Tvoje mesto, tvoj radio. Tutti radio, tutti hit. Same najboljše.